0: chiude il Flight Club, si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Bastilda. Io sono Bastilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Bastilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Bastilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa.
1: Sono le 4 in punto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo versione 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.

0: Vivi la musica di Relux. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

0: Sono le 6:01.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste e solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo Italia.

0: lo si vede dal mattino.
1: E infatti io sto caricando il letame.
2: Lui così, noi siamo qui non da
3: noi
2: comune.
3: Siamo il letame. Benvenuti.
2: Ci sta caricando noi, Marco Corone e Marchino. Buongiorno insieme per tre ore anche oggi. Good morning, forever young.
3: I Marchini con la K, abbracciamoci tutti.
2: Con la cacca.
3: Con la, no, con la, vabbè, musica.

0: Ma come fate? Ma come fate? Io ragazzi torno ancora una volta a questo discorso della mattina presto, di gente che va a correre in bicicletta, va a fare jogging.
1: Allora tu cosa fai per esempio la mattina presto? Quando ti alzi, porti il cane,
0: io allora mi
1: scendi,
0: alzo,
1: lo piscio,
0: faccio la pipì.
1: Sì, ma, no, adesso non dire il dettaglio, però la prima cosa che fai uscendo di casa.
0: Ma io sono molto organizzato, perché faccio mentre va la macchina, il caffè si riscalda, sì, io faccio la pipì.
1: Ok,
0: poi mi lavo le mani, il caffè è venuto giù.
1: Sì.
0: No, mi organizzo
1: dopo,
0: tutto.
1: Dopo il caffè cosa fai? Metti la tazza nel lavandino.
0: No, so, comunque io porto fuori il cane. Porto fuori il cane, che ancora è buio pesto.
1: È buio pesto, non si vede nulla.
0: Nulla,
1: siamo però
0: io il cane certe volte è la nebbia. Però c'è sempre qualcuno che fa
1: jogging. Ok, beh, si vuol mantenere in forma.
0: Ma come cazzo fa? Ma cioè, dove trovate la forza? La forza, dove trovate la forza? Che io la mattina non c'ho neanche la forza di tirare giù lo sciacquone.
1: Hai capito?
0: Cioè, sto lì non ce la faccio.
2: Chi se ne frega?
0: No, però
1: hai ragione.
0: Ma chi è tu qui che parla? Chi è? Oggi io sono così, eh? Chi è? Ma che dico, no?
1: No, aspetta. No, dicevo, sei anche forse.
0: Vieni qua, sei coraggio, sì.
1: Un po' invidioso, magari perché vorresti anche tu fare quella cosa lì.
0: Io. Ma mi vedi? Vestito da fosforescente,
1: con la tutina aderente che si vede il pacco.
0: Guarda, se ci fosse delle donne che vanno, io
1: le seguiresti.
0: Mi metto lì con la macchina, fumo la tigre, appena passo, esco. Tutto bagnato, mi spruzzo del sudore finto.
3: Tu non stai bene.
0: Non sto bene, ma chi è questo? Cosa vuoi?
1: Non dite niente a Marchino, musica.
4: Good morning forever young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Ossa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: dopo la sigla, come al solito, i Marchini con la K vanno a consultare un po', non le stelle, perché quello già lo fanno gli oroscopari di professione.
1: Io sono un po' così, alle prime armi.
0: E quindi?
1: Non so leggere le stelle, anche perché ieri era nuvoloso, quindi leggo altre cose.
0: Bella questa battuta, mi ha fatto ridere.
1: Bravo, ieri per esempio ho letto la polvere nello scaffale dei bicchieri per gli ospiti, perché okay, tutti quanti hanno scaffale con i bicchieri per gli ospiti.
0: Che non usa mai, non fai entrare
1: nessuno.
0: C'è un
1: dito di polvere e ho letto quello.
0: Spostando la polvere è venuto fuori il primo segno fortunato di oggi.
1: Ariete.
0: Ariete.
1: Queste stelle permettono di rinunciare a un amore tossico.
0: Oh, ok, sì.
1: Se siete soli, come non deve.
0: No, ma come? C'era anche di solito quando uno fa un oroscopo, cioè per chi sta in coppia e anche per chi è single.
1: Andiamo avanti. L'altro segno fortunato del giorno è 883.
0: Ma no, non è vero, dai. Adesso c'è chi è nato sotto il segno degli 883.
1: Cari amici nati, c'è. Cari amici nati sotto il segno dell'883, sei un mito per me, sono anni che ti vedo irraggiungibile, eccetera, okay, eccetera.
0: E
1: eccetera,
0: ti pago con un deca.
1: E ti pago.
0: Perfetto. Ti saluto. Ciao, a domani. Domani forse.
2: Good morning, Forever Young.

0: socio? No.
1: No.
2: Vai a prendere la clausola.
1: Allora, aspetta. Il mio contratto lo prevedeva.
0: Cosa?
1: Devo uscire.
0: Quando?
1: Quando c'è. Scusate, ho già mangiato.
0: Noi siamo professionali. Allora, passato da mentina. Io starnutisco sempre ogni volta che mi dai ste mentine.
1: Sono la Madonna mia.
0: Non porti.
1: Due te ne ho date.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Perché non volevi farmi fare questo,
1: esatto,
0: appuntamento.
1: Esatto.
0: E invece no. È il simpa.
1: Il
0: simpa della compa. Quello che ci racconta le barzellette che ci fa ridere. Sam,
3: allora no. Svettina, volo.
0: Vai.
3: Corta. Vai. Allora lasciamo il vecchio West. Allora questo qui scende da cavallo.
0: Sì.
3: Alza la coda del cavallo e dà un bacio nel sedere.
0: No,
3: il suo compagno di viaggio dice: che schifo, cosa fai? Zitto te. Rimonta a cavallo, arrivano al prossimo salone.
0: Sì.
3: Scende dal cavallo, un bacio nel sedere. Ma che schifo, sta zitto.
0: Sta
3: spiegami perché lo fai.
0: Esatto.
3: Perché c'ho le labbra screpolate.
0: Allora cosa c'è?
3: Le labbra screpolate, sì, perché c'ho le screpolate, ma quindi le fa bene? No, non fa bene, però almeno non me le leggo. Bene, ciao a tutti. Bene.
0: Allora,
4: innanzitutto, disturbati ne abbiamo,
1: sì,
4: oggi?
1: Allora, io perché voglio un attimo analizzare un po' la situazione. Siamo chi? Siamo nel West. Siamo chi, Sam?
4: Devi specificare. Calmi.
1: Devi specificare. Siamo chi? Noi, voi, una compagnia. No?
0: Scusa.
1: Cioè, siamo nel West. Poi dice, c'è uno,
0: sì,
1: che scende da cavallo. Che tipo di cavallo? Lo vogliamo sapere. Che tipo. Poi c'è uno chi? Un cowboy, un indiano, uno sceriffo. No, devi dirle queste cose.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, però l'idea è quella.
0: Ma per fare questo programma,
1: esatto,
0: cioè, ci vuole una fatica.
1: Facelo anche voi.
0: Cioè, mettetevi nei nostri panni. Noi che dobbiamo farvi ridere con ste cagate qua, capito? A proposito,
1: allora adesso noi andiamo, facciamo pausa, torniamo tra poco. Caffè.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE con vestiti Renault.

0: socio?
1: Sì.
0: Con questa canzone noi chiudiamo la prima ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
2: Adesso ho capito.
1: Oh, cioè, è molto semplice.
0: Molto
1: torniamo
0: semplice.
1: Tra poco per la seconda ora.
0: Ok.
3: Sono le 7 e 2

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona

0: un momento nella vita,
1: ok,
0: che uno ha bisogno di pace.
1: Magari anche ricordare che siamo su Ritmo 80, che Good Morning for a Young, c'è anche quel momento lì.
0: Va bene, però.
1: Però che se ne frega.
0: È importante la pace.
1: Importante la pace
0: interiore. Sì. Partire bene.
1: Partire bene la giornata.
0: Oh, e allora noi abbiamo
1: tre
0: ali di Kinder Colazione più
1: messaggio promozionale.
0: Va bene.
1: Perché tu cercavi di fare un discorso.
0: Quindi, quindi vai avanti tu.
1: No, diciamo che per chi ha ancora la possibilità di rimanere a letto con noi, con la nostra radio, abbiamo per voi un lentazzo che vi darà la possibilità non di fare la rima, ma di godersi e rigirarsi dall'altra parte nel letto.
0: Questo lo direi io.
1: Però non ci hai preso due ore, cavolo, un po' più veloce, socio.
2: Questa è

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€.

0: diretta i Marchini con la K, anche se in questo momento solo con Marco Corona. Sapete che arriva uno dei momenti più attesi, giusto?
1: Questo, è proprio questo.
0: Il momento della zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: l'astratenza dell'umorismo.
1: Mercoledì 20 maggio 2026, 140esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anastasio.
2: Mi piacciono i cani, c'ha in cancia 70 Doberman e Doberwoman. Costano moltissimo, lui ha dovuto prendere

0: è nato oggi?
1: Il 20 maggio 1946 a El Centro, California, nasce Cher. Il suo vero nome è Cherylyn Sarkisian ed è una cantante, attrice e personaggio televisivo americano. È una delle artiste musicali più iconiche e versatili, con una carriera che spazia dalla musica pop al cinema.

0: frasi del cinema.
1: Sei arrabbiato perché vuoi andare alle Figi, vero?
2: D'accordo, va allora. Per qualche mese dovrai fare un po' d'economia e dopo te ne andrai. Ecco, sei contento adesso? Vado a farmi la doccia ora.
3: Partiamo subito. Io sono pronto, perché aspettare?
2: Cosa?
3: Chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce, giusto?

0: Proverbio. Per amore della rosa si sopportano anche le spine.
1: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è.
2: Sento che secondo me c'è qualche notizia che dobbiamo condividere con gli amici dei Marchini con la K.
3: Ci siamo, questo è a Genova. Siamo a Genova.
2: Siamo già, dov'è Genova? In che regione?
3: Là. Cieco?
2: Eh?
3: Cieco, come si legge? Cieco.
2: Cieco.
3: Non vedente. Non vedente invalido, esce dal carcere a Genova, va al ristorante, legge il menù scoperto a Livorno, ma ora è latitante.
2: No.
3: Ok?
2: Ok.
3: E una poi.
2: Sì.
3: Fidanzato toglie i piatti vegani della sposa dal menù, lei si infuria, matrimonio annullato.
2: No!
3: Chiudiamo con Roma, una capra sale su un'auto per mangiare le foglie. Roma, una capra sale su un'auto per mangiare le foglie di un albero.
2: No, me ne preferivo prima.
3: Ok, rifaccio. Roma, una c***o di capra sale su una di auto per mangiare le foglie di un albero.
2: Così
3: il video diventa virale. Siccome era una panda, sopra la panda la capra campa, sotto la banda la capra crepa.
2: Certo.
3: Tutti insieme, sopra la panca, la panda.
2: Sopra la panda la capra canta. Sopra.
3: No, stai facendo solo te, bravo.
2: Esatto,
3: bravo. Tu occupavo tanti auguri. Palloncini.
2: Sai cosa? Non hai.
3: È l'ora della torta!
2: Non
3: bambini.
2: Hai letto cosa ha detto la capra mentre la stavo riprendendo? E beh! Non avete mai vissuto che mangia!
4: Good morning, forever young!

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ritmo 80 presenta
13: Good Morning Forever Young
12: con Marco Corona e Marchino.

0: momento del disco dei Marchini.
1: Caro socio, ecco il disco Marchini.
2: Vai, la ragazzina era normale farla tutti i giorni.
1: È vero.
3: Quando si starà parlando,
2: la facevo tre cespugli a volte pure tra gli scogli.
4: Al mattino, alla sera, dopo pranzo, dopo cena.
2: Sembrava quasi avessi tre intestini.
1: Andava di corpo o di brutto?
2: Al massimo mi usciva un po' a pallini. Ora sono cresciuta e cago mezza volta al mese. In giro mi confondo con le donne in dolce attese. Ho scambiato i pomodori con le prugne alla caprese. Il solo risultato
4: sono massi.

0: ci ascoltano non più.
1: No, cosa voleva dirci
0: l'autore? Allora, sì, perché allora, se non ci avete mai seguito, noi andiamo a fondo.
1: Andiamo
0: proprio
1: no, adesso,
0: allora. Più fondo di così, secondo me, dopo il disco Marchini non potevamo toccarlo.
1: No, ma tu scherzi, perché noi in questa canzone che abbiamo ascoltato,
0: sì,
1: ovviamente fa sorridere, ridere, perché
0: certo,
1: si parla di evacuazione,
0: sì, di defecare.
1: Di defecare, di problemi
0: esatto, legati al defecare.
1: E invece no,
0: e invece no.
1: Perché metafora. Metafora.
0: Dove l'hai presa?
1: La metafora.
0: Questa è una fatta tutta dentro.
1: No, assolutamente. Perché ti faccio un esempio.
0: Fammi un esempio.
1: Quando una ragazza,
0: sì,
1: una ragazza che ti piace,
0: certo,
1: tu provi a mandargli dei segnali
0: .
1: E lei non, questi segnali non li recepisce, oppure fa finta di non recepirli,
0: non mi caga.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: Esatto. Quindi non si parla dell'effetto proprio di cagare. Qui si parla dell'effetto della donna che non ti dà udienza. Si dice pure non mi caga. Le stitiche è in quel senso lì.
0: Ah,
1: capito?
0: Okay.
1: In quel
0: ma pensa che lì. Risvolto, diciamo che
1: sociale, non sociale. Perché le donne di oggi, come quelle di ieri, purtroppo non cagano, sono stitiche. Questo vuole dirci l'autore, credo io. Però non lo so perché io. A me non mi cagano proprio niente.
0: In ogni caso, comunque.
1: Eppure è strano questa cosa, perché tu fai lo stronzo e dovrebbero cagarti.
0: Questa è un'ottima filosofia.
1: Hai capito?
0: Esatto.
1: Qui, tu gira un po' tutto il mondo, qui insomma alla fine non te la danno.
0: Vabbè. Poche parole qui.
1: Comunque era Disco Marchini, molto bello.
2: Good morning, Forever Young.
3: Yeah,

0: bellissima, bellissima.
1: Vai.
0: Non ti dardi di tutto quello che vedi.
1: No.
0: Anche l'aglio nella teglia sembra una patata al forno. È bellissima.
1: Guarda.
0: Ciao Marchini.
2: Io l'ho capita, comunque hai ragione.
1: Sì, perché delle volte poi la vai a mangiare.
2: Che dopo te ne accorgi.
0: Ciao Marchini.
1: Che ora basta.
3: Good morning, Forever Young.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutria italiana del pet food.

0: questo... per assistere a questo grande show.
1: Esatto, questo è un momento free.
0: Free?
1: Cioè, spieghiamo un po' di tecnicismi radiofonici.
0: Sì. Senti, anche la musica jazz proprio lascia il tempo che trova.
1: Allora, ci sono i momenti della, nella radio, i momenti free, dove il, lo speaker non segue un canovaccio, una scaletta, ma ha un momento free.
0: Allora, spieghiamo bene, libero senza un testo, senza un riferimento. Lui parte e magari gli viene in mente qualcosa da raccontare mentre io per esempio sto dicendo questa cosa.
1: Esatto, cioè il momento free è per dare sfogo, fantasia allo speaker che è in onda. E questo è uno di questi momenti free.
0: Ok, cioè, quindi noi dobbiamo dimostrare che nel momento free riusciamo a coprire pur non avendo preparato nulla.
1: Assolutamente nulla, cioè noi non abbiamo niente di scritto e in questo momento noi dobbiamo inventarci qualcosa per intrattenere il pubblico.
0: Noi fortunatamente siamo in due, quindi magari a qualcuno viene un'idea, l'altro la segue o viceversa, insomma.
1: Esatto, e questo è bello, è qui che si vede anche come stanno le cose, anche la preparazione, perché ci vuole della preparazione.
0: Sì.
1: Chi ha fatto teatro,
0: certo.
1: Chi ha studiato, chi ha letto molto.
0: No.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Quindi momento free
0: è proprio quello, cercare di coprire questo momento senza lasciare degli spazi, perché è brutto che uno parli e poi no?
1: Pure queste allungare quando sentite oppure l'ora, quando uno speaker dice l'ora,
0: lo dico sempre
1: io. Sai che cazzo dire? Cazzo dice l'ora, lo so. Cioè
0: allora,
1: l'ora dappertutto adesso, ok?
0: Esatto, basta aprire lo smartphone e vedere. Quello che volevo dirti io, è il momento in cui lo speaker, ve lo diciamo, sta pensando a cosa dire dopo.
1: Esatto.
0: Quindi quando allunga, sappiate che in quel momento lui ancora non sa cosa dire.
1: E deve mettere a posto, riformulare la frase. Ecco, quindi, il momento free è questo.
0: È questo, cioè se non lo sapevate, noi ve l'abbiamo detto, perché noi cosa facciamo?
1: Noi
0: è sempre un momento free.
1: È un momento free, dura quanto? Un paio di minuti?
0: Ma generalmente sì, forse anche tre.
1: Anche tre.
0: E nel senso, bisogna riempirlo.
1: È passato, quindi abbiamo fatto il momento free.
0: Ah, non era la spiegazione.
1: Mettiamo un disco.
0: Non era l'introduzione.
1: No, mettiamo un disco, era il momento free. Siamo stati bravi, alla fine abbiamo riempito, abbiamo spiegato
0: cosa,
1: delle
0: cosa
1: cose.
0: Abbiamo detto?
1: Un
0: come, perché gli altri cosa dicono?
1: Esatto, però noi abbiamo spiegato.
0: Quando c'è il momento free, cioè che dite alla fine, ma questo alla fine cosa mi ha detto?
1: Niente.
0: È il momento free.
1: Noi l'abbiamo fatto.
0: Ok.
1: È venuto così.
2: Good morning, Forever Young.

0: desolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: continuare.
1: Sì, infatti allora, nella chiusura del programma su un po' di giorni che ricordiamo un
0: categorie.
1: Po' le categorie lavorative.
0: Cioè oggi una categoria che corona.
1: Io l'ho segnato, sì.
0: Eccola qua. Ok. Vai, cari amici delle onoranze funebri che siete all'ascolto, Corona ha chiesto un presente.
1: No.
0: Lasciatelo in radio fuori. Lasciatelo in radio fuori con la scritta per Corona.
1: Ma grazie. No! Ma non ho chiesto niente! Hai capito male, non onoranze funebri.
0: Ah no?
1: No, volevo un po' di onore per questo programma che conduco.
0: Vabbè, ora intanto ormai l'abbiamo lanciato, Corona, vabbè. E tanto prima o poi servirà, no?
1: Ma che fatto? Vabbè, dai.
0: Detto questo, ci sentiamo domani alle 6. Lascia le mani, lascia le mani. Che devi lanciare. Lancio, okay.
1: Lancio, vai.
2: Marchini via.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1985, Simply Red, Come to My Aid. Dal 1986, Steve Winwood, Why You See a Chance. Dal 1983, Duran Duran, Union of the Snake. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: da Mixo Clock hai ascoltato Tonton Club, Wordy Robin Good e Pino Daniele, gli Isopass.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe e il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Bela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia?
6: Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È il mese di maggio del 1988, quello che siamo per trattare quest'oggi all'interno della nostra speciale Rit Parade. Un saluto dalle leprosi da tutti i nostri ascoltatori sintonizzati qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, e pronti all'ascolto della Rit Parade. Dicevamo maggio del 1988 e quindi cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata da Jovanotti con Gimme Five.
2: Then you rock and roll, then you roll and rock, and then you got to do it because I don't wanna talk, you're

dai bermudoni americani, dal cappellino con la scritta boy e dalle all-star ai piedi. Ne avrebbe fatta di strana. Beh, questo è uno dei suoi primi grandi successi. Si chiama Gimme 5 e piazza Jovanotti alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1988. Ma attenzione, saliamo di una posizione in avanti. Siamo alla numero 2, dove incontriamo Eddie Grant con la sua Gimme Hope Johanna.

una delle stelle più fulgide del suono reggae prestato alla musica da discoteca era Eddie Grant con Gimme Oh Joanna in posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Bene, a questo punto i giochi sarebbero praticamente fatti se non avessimo ancora ad ascoltare il disco più forte della nostra classifica. È proprio così, perché in vetta alla Rip Parade del mese di maggio del 1988 si piazza l'uomo dalle mille tonsille. Non sono io, ma Eric Casley, e la canzone si chiama Together Forever.

0: anni in una casa discografica lo ascoltarono cantare e il successo fu praticamente immediato. Era Rick Astley con Together Forever a piazzarsi al vertice della nostra Rick Parade, quella del mese di maggio del 1988. Noi per il momento ci fermiamo qui, ma torniamo ogni giorno sulla radio ufficiale dei Forever Young Ritmo 80 per regalarvi ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima!
1: Rit Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto. Scusate subito.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Level 42, Running in the Family.
1: Looking back it's so bizarre, it runs in the family, all the things we are.
0: Dal 1987, Chaka Khan, I'm Every Woman. Dal 1986, Bon Jovi,

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Trio, Da Da Da e Sylvester, You Make Me Feel.
1: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 90s. Un CD degli anni 90.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: assaggiarla?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Mercoledì 20 maggio 2026, 140esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anastasio.
3: Mi piacciono quei cani, c'hai in cani, c'ha 70 Doberman e Doberwoman. Costano moltissimo, lui ha dovuto prendere

0: Chi è nato oggi?
1: Il 20 maggio 1946 a El Centro, California, nasce Cher. Il suo vero nome è Sherilyn Sarkisian ed è una cantante, attrice e personaggio televisivo americano. È una delle artiste musicali più iconiche e versatili, con una carriera che spazia dalla musica pop al cinema.

0: frasi del cinema.
1: Sei arrabbiato perché vuoi andare alle Figi, vero?
2: D'accordo, va allora. Per qualche mese dovrai fare un po' d'economia e dopo te ne andrai. Ecco, sei contento adesso? Vado a farmi la doccia ora.
3: Partiamo subito. Io sono pronto, perché aspettare?
2: Cosa?
3: Chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce, giusto?

0: Proverbio. Per amore della rosa si sopportano anche le spine.
1: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è.
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un signore si reca dall'ottico. Come entra e fa così? Guardi, dottore, è qualche giorno che non ci vedo molto bene. Secondo me non è niente di grave, ma mia moglie ha insistito veramente tanto che venissi da lei. Allora quello fa così. Allora guardi, sì, subito un bel paio d'occhiali e anche con una gradazione molto forte. Allora quello fa, ma scusi, ma neanche mi ha visitato. Ma questo è l'alimentare, l'ottico sta di fronte.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Non ti sopporto più.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1989, UB40, Kingston Town.
2: Oh, Kingston Town, the place I long to be.
1: Dal 1986 al

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: di ora. Frankie Goes to Hollywood. Relax, un disco di allora con i suoni di ora. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ogni serata in discoteca.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

saluto tutti gli ascoltatori di Ritmo 80. Eccoci qua, pronti per Game 4. Ciao da Marco Greco, prontissimi a partire, prontissimo a presentare quattro canzoni che sono quattro decenni diversi. Si parte subito con i Doors. Questa è Break On Through.

Whatever You Want 1979, mamma mia, gli Status Quo, uno dei loro pezzi più riconoscibili sicuramente, così come uno degli inni, diciamo, all'ottimismo e alla perseveranza.

0: Evidentemente i Litfiba rimangono nel cuore, un pezzo che è storico per me. 1997, una canzone d'amore, se volete, con anche dei riferimenti un po' medievali. Regina di cuori, Litfiba, e con questa concludiamo la sequenza. Grazie a tutti da Marco Greco, ritrovate questo piccolo spazietto anche su ritmo80.it, il sito ufficiale. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. Grazie.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre... Approfittane subito!

0: 1989. The Cure, Love Song. Dal 1984, Baltimora, Tarzan Boy. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: e Electric Light Orchestra, Confusion.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo.
2: E adesso le news regionali. La provincia di Trento lancia uno scudo contro l'impennata di costi di benzina e gasolio. Due le misure varate dalla giunta Fugatti. Per i cittadini arriva un super abbonamento estivo al trasporto pubblico, valido 3 mesi a 20 euro complessivi. Per il mondo produttivo invece si apre un bando che finanzierà fino al 40% degli investimenti aziendali per l'efficacia energetica, puntando a tagliare i consumi di manifattura, logistica e trasporti. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove è scandalo per le ceneri industriali altamente tossiche. L'operazione della DDA Carbone delle Alpi ha smantellato una rete criminale transnazionale che riciclava ceneri industriali altamente tossiche, trasformandole in fertilizzanti, cemento e persino carbonella per barbecue. Tra i 12 arrestati figurano anche 2 dirigenti dell'Agenzia Provinciale dell'Ambiente di Bolzano. Sequestrato l'impianto di Lasa, l'organizzazione intascava profitti illeciti anche vendendo false quote di CO2. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
1: Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: You're ready.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Mastercheck
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte quest'altra puntata di Mastercheck 90, la versione corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 12.30 in poi per un quarto d'ora circa. Stessa cosa alle 19.30 e soprattutto, è da un po' che non lo ricordo, c'è anche la lunga, quella celebrativa. 20 alle 21, sì, il sabato, e dalle 20 alle 21 la domenica, due puntate diverse, due modi diversi di raccontare la 90 anche al weekend. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica. Super mixata, cominciamo subito con The Countess, una roba
5: è troppo raffinata per me questa qua, cioè io. Oh,

di Countach, e adesso arriva Ant Trends con Stayin' Alive, con la 400esima riproposta di questo pezzo remixato in tutte le salse degli anni, e di più, e ancora di più. Vabbè. Get wrong with the people on the dance floor.

0: Abbiamo chiuso con i D-Light questa puntata strafiga, anche troppo figa per essere condotta dal sottoscritto. The Countach per cominciare con Acqua Marina e poi dopo Entrance con Staying Alive. E per chiudere D-Light con Grooves in Heart. D-Light, l'ho detto in Varais, non lo so perché, vabbè. E quindi questa puntata finisce qua, grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento per la prossima, grazie a Dennis Jack per la parte tecnica rigorosamente mixata, che questo genere è mixato senza fatica perché è tutta roba lenta. Cos'hai fatto? Picchia play, stop per play.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1983, Madonna, Holiday. Dal 1986, Desireless, Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. Dal 1984, Human League, The Lebanon. Solo il meglio degli anni 80, in rotazione nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 13.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Evelyn Thomas, High Energy e Bunny M, Daddy Cool.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. We'll be right back.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Oggi ho deciso di svelarvi di cosa parliamo in studio quando in onda va la musica. Non ci credete? State qua.
7: Ti balla kiss me.
6: Intanto buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, sono sempre qui per condurre in porto quest'ora di Ballatissimi. Anche oggi pomeriggio di fronte a me c'è Davide Ferrarini. Lo dico subito, sì, oggi si parlava di diffusori audio, di casse volgarmente, no? E passiamo il tempo tra un disco e l'altro pensando a sta roba. Tu pensa in che condizioni stiamo. Oggi il primo è bellissimo, davvero, si chiama The Color Inside. Questi sono i Typical. It's the color.

Allora, se trovate qualcosa di dissonante tra il disco di Typical, The Color Inside, che abbiamo ascoltato prima, che è meraviglioso, e questa di Bumblebee, che si chiama Crime of Passion, sicuramente divertente, ma non certo un'opera d'arte, la colpa è di Ferrarini, che ha deciso di mixarli così oggi. Io non c'entro, quindi prendetevela con lui. Intanto andiamo avanti, stavolta è bello davvero, eh? Gigi D'Agostino, bla.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sempre eleganti nel loro stile questi Deep Dish, che hanno fatto una serie di produzioni nel corso dei decenni ormai, sempre molto valide, molto ballabili e di gran successo. Questa era Flash Dance, quello che state ascoltando è il pomeriggio di Ritmo 80. Noi siamo quelli dei Ballatissimi, io sono Sabino Pastore, di fronte a me c'è Davide Ferrarini, pronto con il disco di Mooney, si chiama Dove.

c'è niente da fare, un po' funziona sempre questo di Relight Orchestra che si chiama Elegibo, cioè lo senti, ti parte il sorriso sulle labbra e ti viene voglia di fare festa. Elegibo, su Ritmo 80, i ballatissimi.

disco fatto dalle mie parti, bello pugliese il cantante, mica poco, è Double D, Double D perché il nome e il cognome del cantante era D, Dino, Donato qualcosa che non ricordo più, però vabbè, lo stesso, dai, Double D, Found Love nel pomeriggio di Ritmo 80 con Sabino Pastore che sono io, ciao a tutti ancora una volta, e Davide Ferrarini che si sforza di mixare i dischi, stavolta è difficile perché il prossimo, quello che sta arrivando è bello, eh? Già lo ascoltate sotto, è di Blast, meraviglioso.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci per giugno 2026.

0: il la la la che ascoltate sotto il disco di Team Deluxe per gran parte del disco, provate a immaginarlo tirato fuori dal disco che state ascoltando, cioè solo la voce, ed è perfetto a mio parere per fare da colonna sonora alla scena principale di un film horror di quelli seri, no? Alla Shining, per capirci. Team Deluxe, I Just Won't Do, featuring Sam Obernick, come probabilmente qualcuno di voi saprà. Adesso Original, I Love You Baby.
1: I love you.

0: alzi la mano chi ha odiato questo beat praticamente vuoto di bassi che è andato di moda per un periodo intorno a quegli anni. Qui siamo nel 1994, questa era Sylvia Coleman, il disco chiaramente All Around the World, ma questo probabilmente lo sapevate già. Vabbè, fatta la critica anche a Sylvia Coleman, chiudiamo i ballatissimi per oggi. Ci risentiamo domani alle 14 e da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto. Da domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: al disco di ora. The Police, Every Breath You Take. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
3: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Liana del Pet Food.

1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Dal 1983,

0: 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: Depeche Mode, People Are People e Mattia Bazzar, Ti Sento.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano dal canto suo ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni.
2: E adesso le news regionali. Monopoli si scopre capitale della longevità. Sono 19 i cittadini che hanno superato il secolo di vita nella città adriatica e altri 6 taglieranno il traguardo dei 100 anni entro dicembre. Il sindaco Angelo Annese ha festeggiato il veterano della comunità al prossimo aprile, storico commerciante di tessuti che ha spento ben 106 candeline nel suo storico negozio. Una mappa del benessere che vede una netta prevalenza femminile. Restiamo in Puglia, dove è stretta sugli affitti brevi. Approvato un disegno di legge che permetterà ai comuni e capoluoghi ad alta densità turistica di stabilire un tetto massimo al numero di case destinate per gli affitti brevi. La manovra, annunciata dal presidente Antonio De Caro, punta a fermare lo svuotamento dei centri storici e a restituire case sul mercato ai residenti, senza però penalizzare un settore che oggi muove quasi un quinto dell'intero turismo regionale. Il testo passa ora al Consiglio per il via libera definitivo. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È il mese di maggio del 1991, il periodo del quale ci occuperemo quest'oggi all'interno della Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una coppia davvero d'eccezione. Vi sto parlando del DJ Stefano Secchi e del grande Orlando Johnson, con il motivo che si intitola Keep on Jammin'.

questo è il secondo successo per questa accoppiata vincente dopo Asse Yeah. Era Kevin Jamin per Secchi featuring Orlando Johnson alla posizione numero 3 della nostra Rift Parade. Rift Parade che vede in seconda posizione invece Joy Salinas con il ritmo che è quello della sua meravigliosa Rockin' Romance.

altro dei brani simbolo della prima metà degli anni 90 era Joy Salinas con Rockin' Romance a conquistare la posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Per quel che riguarda invece il gradino più alto della nostra classifica, i giochi sono già fatti. Al numero 1 della nostra Rip Parade c'è Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance.

0: con Just Get Up and Dance si piazza al vertice della nostra Riff Parade, quella del mese di maggio del 1991. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Procida vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, Pisco Nui.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, King, Alone Without You.
2: Alone without you. Won't you pass the phone? Someone pass the phone.
1: Dal 1983, Voyage, Souvenirs.

0: Maria Maddalena. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Cagare.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Face to face.
12: Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
11: Face to Face.
12: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
11: Face to Face.
12: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

A volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo su Ritmo

0: Blocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ma certo che ci siamo, come sempre, torna l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Sono Tommy Venturini e ormai lo so che siete abituati, vi riporto un po' indietro nel tempo con tanti ricordi del passato. Per esempio, qualche anno fa, per fare le ricerche avevamo bisogno di un'enciclopedia, sì, perché internet ancora non esisteva. E sono convinto che molti di voi ancora in soffitta o in cantina hanno ancora la vecchia enciclopedia dei 15. Ve la ricordate? Tutti quanti belli colorati e che in libreria facevano una bella figura. Nella seconda parte invece andremo a ricordare un film che tutti, ma proprio tutti i bambini negli anni 80 hanno visto, La storia infinita, protagonista Atreyu e quella meraviglia di Falcor, il fortunadrago più dolce e paccioccoso del mondo, che sicuramente vi ricorderete.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate le mitiche enciclopedie degli anni 60 e 70? Suonavano alla porta, un signore ben vestito e con la valigetta veniva fatto accomodare nel salotto buono. La mamma nel frattempo preparava caffè e liquori. Il nonno, un po' perplesso, osava a malapena far presente che il bambino o la bambina non sapevano ancora leggere. Ma l'agguerrito

rappresentante aveva pronto la foto dell'ippopotamo grande quanto sei vasche da bagno, mostrando come i libri fossero ricchi di figure intuitive e di immediata comprensione. Era un rappresentante dell'enciclopedia I15. Ve la ricordate? Era composta appunto da 15 volumi, da qui il nome, e venduta porta a porta con pagamento rateale. I primi 14 volumi si rivolgevano a ragazzi di massimo 10 anni, mentre il quindicesimo, intitolato Voi e il vostro bambino, si rivolgeva invece ai genitori. La versione classica era caratterizzata da dorsi multicolore che creavano un arcobaleno inconfondibile e sullo scaffale faceva davvero un bel figurone. Il primo libro era Poesie e rime, il secondo Racconti e fiabe, Il mondo e lo spazio, Come funzionano le cose, La vita intorno a noi e tanti altri, ma quello più letto era sicuramente il volume numero 9, Fare e costruire, con il quale tutti quanti noi bambini abbiamo costruito dei meravigliosi portapenne con le mollette da bucato, imparato a modellare figurine di creta e i più azzardosi hanno provato anche a realizzare un vero e proprio periscopio di cartone. Vi ho sbloccato un bel ricordo, ma tra poco ne arriva un altro.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Storia infinita, ma che cos'è?
2: La storia infinita è uno di quei classici degli anni Ottanta che tutti i bambini hanno visto. Il film racconta la storia di un ragazzo che ruba un libro speciale, intrufolandosi nella stanza più spaventosa della sua scuola pur di leggerlo. E il bimbo inizia così un'avventura, vivendo in prima persona la storia raccontata dal libro.
3: Di cosa parla quel libro?
4: Oh, questo è un libro speciale.
2: Una terribile minaccia, chiamata il nulla, sta seminando il terrore nel regno di Fantasia, perché i bambini di tutto il mondo non stanno più leggendo storie fantasy capaci di farli sognare. E tocca proprio al giovane Bastian salvare Fantasia e soprattutto la sua imperatrice bambina.
3: Bastian, grida il mio nome, ti prego! Salvaci!
5: Va bene! Sì, vi salverò! Darò ascolto ai miei sogni!
2: Impossibile aver dimenticato il coraggioso eroe Atreyu, ma soprattutto il dolce fortuna drago Falcor, di enorme impatto per le animazioni dell'epoca.
6: Sono un fortuna drago io. Mi chiamo Falcor.
7: E io mi chiamo
6: Atreyu. E sei in missione.
7: Cosa?
6: Ti dispiace darmi una grattatina dietro l'orecchio destro? Io non riesco mai ad arrivarci.
7: Qui?
6: Sì.
2: Alcune curiosità sul film. Il giovane attore che impersonificava Atreyu rischiò grosso durante le riprese. Ricordate l'incontro con il pauroso lupo mannaro Mork? Una delle zanne colpì l'attore così vicino alla faccia che per poco non gli cavò un occhio. Il robot utilizzato per Mork infatti ebbe un guasto.
7: Chi sei tu?
8: Io mi chiamo Mork.
2: La bambina che impersonava l'imperatrice aveva 11 anni e quando girò il film perse due denti dal latte, come succede a tutti i bambini. La produzione non voleva però che al suo personaggio mancassero due denti anteriori e pur di non compromettere il suo aspetto regale, recitò con denti finti. Sfortunatamente questo le creò un problema di linguaggio e anche un balbettio, che però fu risolto con delle lezioni di dizione. Una delle scene più commoventi della storia infinita è la famosa tragica fine del cavallo di Atreyu, Artax, che finisce intrappolato nelle sabbie mobili delle paludi della tristezza e annega. Una scena che ci ha fatto piangere tantissimo, ma che è stata anche piuttosto difficile da girare. I cavalli detestano infatti restare sommersi dalle acque e per addestrare il povero animale a stare fermo su una piattaforma che affonda non fu un'impresa facile. Per fortuna tutto andò per il meglio e la scena fu un grande successo.
7: Artax! Vieni fuori! Sull'Artax, forza!
2: Il gigantesco Fortuna Drago non era il frutto di computer graphic, che ancora non esisteva negli anni Ottanta, ma era stato costruito manualmente. Il Falcor che vediamo nel film è lungo più di 13 metri. Solamente la testa, pensate, pesava più di 90 kg.
7: Presto! Dobbiamo far presto!
9: Va bene, tienti forte allora!
2: Se vi ricordate il film, sicuramente vi ricorderete anche della colonna sonora. La canzone fu composta appositamente per il film, cosa abbastanza comune negli anni Ottanta, anche se molto spesso rimanevano poi sconosciute. Diverso fu il caso di Never Ending Story, canzone che divenne un successo mondiale.

0: colonna sonora della storia infinita, Never Ending Story, cantata da Lee Mal. E anche questo è un ricordo, sì, perché di lui ci ricordiamo praticamente due cose. Uno, che ha cantato questo brano. Due, che aveva un enorme ciuffo biondo sbarazzino. E poi nient'altro, se ne sono infatti perse un po' le tracce. Siamo arrivati al termine anche per oggi di Ti Sblocco un Ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, 30 giugno 2026.

0: dal 1986 Pet Shop Boys Opportunities. Dal 1981 The Rolling Stones Start Me Up. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un

0: Mix O'Clock hai ascoltato The Twins, Ballad Dancer e Tears for Fears, Break It Down Again.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo percorso a Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff a promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
3: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
2: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
4: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
2: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
5: Un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo sui quali l'UNICEF lavora da sempre.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Hit, apri Ritmo 80.
12: Subito, Michael.
13: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
14: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
13: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
14: Ci puoi giurare.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghimene.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con Sub Italia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso.
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre dove c'è un paese.

0: Prosciutto, you're ready.
1: Ricola.
0: Daniel's here. Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un'altra puntata di Master Check 90? Arriva la corta, ascolteremo tre cose molto interessanti, fra cui soprattutto la prima, che è una traccia che insomma è classificabile rispetto al mondo famoso dei mezzo tempo, quelle robe non troppo sostenute, non troppo lente, che si usavano soprattutto in apertura per far parte del dance floor. E quindi subito loro, insomma, c'erano un sacco di boy band in quel periodo. Dopo i Take That, probabilmente i più famosi sono loro, forse la pari. Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back, dal 97.

0: Finally, Backstreet Boys con Everybody, Rock Your Body, Backstreet's Back, alright, so quasi tutto. Vabbè, adesso arrivano gli Intermission con Piece of My Heart dal 93.
1: Dal 93?
0: Detto 93.

0: It's back, poi dopo Intermission con Piece of My Heart nel 93, infine Shame on Sea con Sweet Dreams del 96, che è una versione un po' cagotta insomma della Sweet Dreams. Bella. Va bene, ciao a tutti da Cecco Corvace, grazie a Dennis Jack per la parte tecnica piuttosto importante, sostenuta, non so in che senso. Sono fantastiche nell'amplesso, eccezionale per quanto riguarda le questioni di sesso. Ciao a tutti da Cecco.
1: Master Check 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sono le 20.
1: E due minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
0: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80! Sempre in forma.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Radio Ritmo 80 manda
1: i rimandati. Il meno peggio di quello che abbiamo già mandato.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, Forever Young.
4: Il più sovano si chiama Corona. C'è anche Martino che si smarona. Solo una volta o tutta la vita. Speriamo.
2: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
4: Che mi fa cagare.

0: di Paolo del terzo raggio. Vai, vai. Cucinare per chi?
1: Perché?
0: Finisce ogni giorno così.
2: Che chiami?
0: Userò il delirio.

0: voleva dirci l'autore? Vedi che in un certo senso una parodia va a fondo, ha una problematica che caratterizza la nostra società.
1: Allora,
0: quello dello sfruttamento.
1: Dello sfruttamento. Salutiamo intanto tutti questi cristiani che consegnano il mangiare a casa, i famosi rider.
0: Riders.
1: Che sembra un lavoro nato da due anni, ma c'è sempre stato.
0: C'è sempre il Pony Express.
1: Cioè, c'era il po' Jerry Calà, cazzo, lo faceva.
0: Cioè, andate alle basi.
1: Le basi.
0: Il Pony Express, Jerry, il film.
1: Cioè,
0: che l'ha visto?
1: Delivery. Poi c'era Jerry Calà.
0: Siamo in Italia, chiamiamolo com'è.
1: Esatto, come il pizza taxi, è sempre esistito con la Panda. Cioè, tutti i pizza taxi avevano la Panda. Ancora c'è la Panda.
0: C'è ancora la Panda.
1: Il pizza taxi che te la portano dentro la
0: Quindi, cosa volevano dirci gli autori?
1: No, non dici che non si inventa nulla, tutto si ricicla, basta cambiare nome.
0: Okay.
1: E soprattutto che questa categoria di persone con la bicicletta vanno tutelate.
0: Sì.
1: Vanno tutelate perché? Perché ci portano a mangiare.
0: Ah, ecco, quindi facciamo la corsia preferenziale.
1: Facciamo solo per i delivery.
0: Esatto, per proprio la corsia delivery.
1: Quindi in una strada c'è l'autobus, il delivery, pedonale, ciclisti,
0: monopattini,
1: taxi, delivery. Sì. Cazzo, le macchine devono volare. Okay. Stringiamole sempre più. Strade. Comunque, no, io volevo salutare tutti quelli che fanno il delivery.
0: Davvero,
1: grazie,
0: davvero, grazie,
1: grazie.
0: Noi no, grazie. Ecco, l'unico momento in cui non scherziamo, vi siamo vicini.
1: Vi siamo vicini.
0: Però arrivate
1: anche
0: puntuali.
1: Anche con la macchina, certo.
0: Molto, molto troppo.
1: Quando siete in mezzo alla strada.

band capitanata da Roland Orzabal si piazza al numero 2 della nostra Hit Parade. Erano i Tears for Fears con Shout, ma attenzione perché è tutta da ballare la canzone che incontriamo al vertice della nostra classifica, proprio così, perché al numero 1 della nostra Hit Parade ci sono i Dead or Alive e qui siamo pronti a saltare sulle note di Use.

0: tra poco.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
2: Oltre la convenienza.

0: andiamo
1: su Betta,
0: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Mercoledì 20 maggio 2026, 140esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anastasio.
3: Mi piacciono quei gancia, in gancia, i 70 cani. Doberman e Doberwoman. Costano moltissimo, lui ha dovuto prendere 70

0: Chi è nato oggi?
1: Il 20 maggio 1946 a El Centro, California, nasce Cher. Il suo vero nome è Sherilyn Sarkisian ed è una cantante, attrice e personaggio televisivo americano. È una delle artiste musicali più iconiche e versatili, con una carriera che spazia dalla musica pop al cinema.

0: Le frasi del cinema.
1: Sei arrabbiato perché vuoi andare alle Figi, vero?
2: D'accordo, va allora. Per qualche mese dovrai fare un po' d'economia e dopo te ne andrai. Ecco, sei contento adesso? Vado a farmi la doccia ora.
3: Partiamo subito. Io sono pronto, perché aspettare?
2: Cosa?
3: Chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce, giusto?

0: Proverbio. Per amore della rosa si sopportano anche le spine.
1: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è.
0: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
0: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia degli anni 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Welcome everybody. Cominciamo subito con i due veri Milli Vanilli, the real Milli Vanilli. La conosci la storia dei Milli Vanilli? Che c'erano i finti, che facevano i modelli, che sono stati beccati in playback durante un concerto, che si è arrotolato il coso, il nastro. Larry, born running in our mirror. Una roba del genere. Bene, cominciamo quindi con i real Milli Vanilli, con Keep on Running the

erano i Real Milli Vanilli con Keep On Running, i veri Milli Vanilli. A questo punto arriva il mio preferito. Sì. Poverino è morto, perché comunque è morto, quindi pace l'anima sua, John Scatman. Però mi stava veramente sui... mi stava sui...

0: peggio di Ritmo 80.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Enjoy the groove.
1: Disco Mix.
2: Girano i vinili di
3: Daniel's Jack
0: on Ritmo 80.

0: Santa. La luz. La oscuridad.
1: Disco Mix torna tra poco.
2: Play the game soon.
1: Su Ritmo 80.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Disco Mix torna domani alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4 e nei weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Inside Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Run.

0: a lot of beat, da da da. A lot of a lot of da. A lot of beat, da da da.
1: Su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli.

0: Flight Case di Daniele Pedischi di Beppe Martire.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.